0: easy cut.
1: Per anno se va per la canzone, vai a fare. Quindi andiamo con il control, più scuro 2004. Se su, per anno se, non te ne sei. Se ne fai, e vale filare, sarebbe solito.